no di hekem megahertz dive fm abadwes em megatuka no di hekem megahertz dive fm